0: fretta, partimi d'ora scorta.
1: Lasciami un'altra volta.
0: Un poco l'interresta.
1: Seguilo meglio a voi.
0: Che stravaganza è questa?

0: concesso che siam pazzi davvero. Veder bisogna se pazzia permanente o passeggera. In questo mondo figlie, in vita loro anche i savi, anche i più grandi eroi, tutti hanno i loro momenti di pazzia.
1: Sì, ma il momento, in questo caso, è lungo.
0: E per questo ti soggiungo che cangiar di carattere d'umore sempre pazzia non è. Nell'ordine delle cose, e fisiche e morali, vi saranno forse mille cagion che non si sia

Il ragionar che tenni con dori de poc'anzi filosofico e grave, oltre costume, forse dispiacque a lei, nelle vene fervido scorre e troppo

0: perché il filosofo puoi disturbar. Sta che tu seguimi, non dubitar, Trofonio, visite.
1: Fabiano, lasciami, mi vuoi stroppiar.
0: Trofonio, visite.
1: Ma non gridare.
0: Sta che tu seguimi,
1: mi vuoi stroppiar.
0: Trofonio,

0: Forse di là,
1: poveri stonta fretti,
0: in traccia vo delle mie figlie.
1: Anch'io vado feia cercando.
0: Voi non siete più cangiato d'umor come poc'anzi.
1: Sempre lo stesso Artemidorio sono, come mi fe natura.
0: E perché dunque?
1: Andiam per or, discorre

0: lezione. Dori la sposa mia.
1: Ma cosa c'è di nuovo?
0: Son due ore che cerco e non la trovo.
2: Neppur io trovo feia.
1: Ed ancor voi tornato siete al vostro umor primiero.

me congratulo, che almeno al mondo vi saranno due pazzi in meno. Per diversi sentieri intanto noi dividerci dobbiamo,

perché in ordine il tutto vada. Tu prendi o suocero per questa strada, fin dove incontrasi l'urna di Bacco, e portandoti se non si strappo,

te ed osservar voglio uscir dall'altra porta le donne a cui nell'antro mio fe scorta l'allegra Dori, ecco che forse viene.

0: si soletta, ora ten vai.
1: Men va.
0: Ne attendar voi la tua germana?
1: No.
0: Ove mirabil cosa. Oh, come a un tratto

I mostri d'averno, i cerberi, i draghi, le streghe, le maghe, son tuo patrimonio. Trofonio, trofonio, trofonio, trofonio, aiutami tu. I mostri d'averno, i cerberi,

0: ascolta profondo. Or su di me fu
1: l'umore, cervello sconvolto nel tutto, miei figli e del frutto del mio matrimonio. Profondo, profondo, profondo, profondo, risale l'umore, cervello sconvolto nel tutto.